0: Savore moyo bene Maria ndewe Savore moyo bene Maria ndewe
1: Chiva moyo chiva
0: Maria ndewe
1: Kuva furu nezanje Kutsaura vane dana
0: Savore moyo bene Maria ndewe Savore moyo kaneria Maria newe
1: Maria newe kaneria
0: Maria newe
1: Aleluya
0: Maria Maria newe Maria Maria Maria newe Maria Maria Maria newe